0: mio bolo
1: da tutto il mio non puoi mi di cubo con tutto il collo ma so mu fanno so mio bene io so o ballo un buon lore mi
0: recognizing and accepting.